sei polli, sei cellini, trenta giorni feres, due lire, ricatti, truca nella mia borsa. Vuoi facciam una truca, un mar,

due, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, entiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di cielo. E tu porta questa dolice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

così di streggiar corneggiare. E poi quando si senti e con l'occhiata corso da gatto un parco e se ti si inazzi avete scorta.

chant. Non. Vuol or rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. Lo donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale.

0: retour. Non. Vive sul quel vivi.
1: Eppure. Perché a torto lo contrarrelo, sì, lo corrompe l'orgoglio, l'amore e calunnie.

0: lei.
1: E lui?
0: Ehi.
1: E lui? Se ne sapesse mai, schifiamo i passi suoi, ordine geloso, assai.
2: Zitto!
1: Parliamo a noi.

0: Chiamo Barzolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'Arcanus Mudiren.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non capire? Come si fa a non cap

Sir John, svien con der dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta, che opre andà gli spago.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo.

0: rimpiangerò, rimpiangerò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Io
1: orribile, netto,
2: netto.
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, ti fonte sulle corna, e ne sei fuori, e un bue, e un bue. Vedrai dello coltello, vedrai dello coltello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello cornifico,
1: vedrai,
0: vedrai, quel tangero, quel tangero, quel tangero.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna donna re. Immagino pregia a te io stemma. Mostra la gemma e gemma.

Quando ero faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello nel tempo del mio verde aprile, quello nel tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile, bello, di significato attraverso un anello, quando

signori. Chiudete le porte, sbarrate le stanze, mettete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: questa le tasse.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo insieme, guardatevi usa il palco,
1: camicia e cotelle,
0: con disgusto primo, soffinacci via via, disgusto lenzuola, perdetti la notte, notte. C'è il fianco, c'è il vento, nel sport, nel posto, nel bagno, sul tetto.

0: Centro! Centro!
1: Fuori, fuori, semi! Sinciar, voi qui, fuori!
0: Ah, amate sola! Salvi, salvi!
1: Lento, lento!
0: Ah!
1: Lento, lento!
0: Vai, vai!

ciego ladro. Mondo rubalvo, reo mondo, taveriere, un bicchier di vin caldo.

avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luombrillo.

legge. L'estendio t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

mi ci insegna la modestia. L'amore è andar posando in tante. Oh, non soave, passo.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor

0: nudo nel mondo è pure l'uomo.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
0: Tutto nel mondo è pure l'uomo. È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo. Tutto nel mondo è pure l'uomo. È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo. Tutto nel mondo è pure l'uomo. È nato pur l'uomo, pur l'uomo.